0: Ofia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua ile fso soani. Ua ta apena le au fainganuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sifunu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: E fai ngō fie lo wō langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na neia vanoa e te lis tatalai i le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau i Niusila, besi ti seni Niusila foi. O le a amata lia vase ngai le aso lua fito yu lai. A fai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa aper Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa ele oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
2: Le shang dento, susu mai ile lata ufalifou. Wotele ma matang ufie, il faya fuole siakia u oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dental ile na le lima selawi vai vatala fai a four quote smaller wins male ACC pata si ai male fai four tong fitinga moe es full valto sanga ngai lalo le shine dental have you mai lo ile lima fitu fa great south road manukau telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa shine dental your smile our passion. E ya ya ya inga fapito.
3: Te alo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa fofonga ma mai mo mai bear ili Radio Samoa.
4: Yee!

chui le fai tutoa mai a te la malangi fai tunga tuai a le eva eva band le di fui vai ngol a voli de ujoi luomi du tona tale o le tulai tolu fa tala vanti a mi wa musa e mele a ingale ma fu tumi fu le di vai ngol a voli tale tolu tala mai e tunu o le pas fika male nano langi tapira mai e le fai tua ya mi riama la la toa pomare